Mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo. Oise. Lima lunga. Alasaki ia lima oi.